Sibongile re lebuila go lotlhe gaetsedi ya ka mamedi ha rudu medise o lena la mathumisa motlobelong ona me tsedi tsa ditaba tsere tla fa tsona me ga di politiki engong re ile ha holo malebana le polokego go latela polao e ka pa dipolao tsentse di tswela pele me di nyolo ha go bongetheng ba bolaweng province ya KwaZulu-Natal ena mamedi ke go di tlhatso re tla go buisana le wena ka yona ka jeno ka re o tseding fela pele re kena o tsena tsohle ka botebo ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di balwa ke Rabosana Madiehe.

Kukulebo hepo folo tsona di balwa ke ntsane rantwa mo mabedi ke o dumedisa tsena tsa ora ya botselela re ditlhagola ka tse amanang le dikgetho.

0: is wrong. So Kankobore integrity must be at the center of everything that we do. That's what I always tell my members, Kore. And if you did a yalo, hahona sepese gore spata mohena, and you'll be proud of yourself all the time. So kente dohore ki promise in South Africa, I think the trust level, yeah, the law enforcement is very, very low. Mm. The issue to her, we really need to raise it. Remember, highly low, it affects everything, the economy, because I want the investment to take it down, but the ability to run more. But the issue, we need to restore that. We need to take back the law enforcement where it is supposed to be. From our side, KSIU, we make sure that we have internal integrity unit to make sure all the time they are clean and they've got integrity in what they are doing. And we make sure that we have a very good one, so that
1: Ntatele kgetho re lebohile go lotlhe ka nako ao a le mona o tswile o bua le rona re le maAforika Borwa le ka moso ntate. Lebohile. Mamedino ke ntate Leonard Lekgetho, ke mookamedi motšha wa Special Investigating Unit e leng SIU ka bogutshwanyane. Ke nako ya gore ke e lebe jwale go Lerato Serapeile a re fe o re na be di-temperature di eme jwang tsatsing la ka jeno. Lerato.
2: Go lebohe tisetso tsona re tlala ka province ya Gauteng Pretoria di tloa ho 13 di ya ho 19 Johannesburg di tloa ho 10 di ya ho 17 Soweto di tloa ho 10 di ya ho 17 Vereeniging di tloa ho 11 di ya ho 16 province ya Mpumalanga Mbombela di tloa ho 13 di ya ho 21 Emelo di tloa ho 7 di ya ho 15 Emalahleni di tloa ho 10 di ya ho 23 Standerton di tloa ho 9 di ya ho 17 Province ya Limpopo Polokwane di tloa ho 12 di ya ho 20, Phalaborwa di tloa ho 14 di ya ho 25, Tzaneen di tloa ho 10 di ya ho 21, Musina di tloa ho 16 di ya ho 23. Province ya Northwest Klerksdorp di tloa ho 10 di ya ho 23, Potchefstroom di tloa ho 10 di ya ho 23, Mahikeng di tloa ho 11 di ya ho 22, Rustenburg di tloa ho 12 di ya ho 22. Province ya Free State Bloemfontein di tloa ho 9 di ya ho 21, Welkom di tloa ho 11 di ya ho 23, Ficksburg di tloa ho 8 di ya ho 21, Bethlehem di tloa ho 6 di ya ho 20, Sasolburg di tloa ho 10 di ya ho 22. Province ya Northern Cape Upington di tloa ho 9 di ya ho 20, Kimberley di tloa ho 12 di ya ho 21. Province ya Eastern Cape Port Elizabeth di tloa ho 13 di ya ho 19, East London di tloa ho 14 di ya ho 19, Aluwal North di tloa ho 6 di ya ho 19, Matatiele di tloa ho 6 di ya ho 16. Province ya Western Cape Cape Town di tloa ho 12 di ya ho 25, Hermanus di tloa ho 13 di ya ho 20, George di tloa ho 10 di ya ho 18, Beaufort West di tloa ho 8 di ya ho 18. Re di phetela ka province ya KwaZulu-Natal, Durban di tloa ho 16 di ya ho 20, Richards Bay di tloa ho 16 di ya ho 21, Pietermaritzburg di tloa ho 9 di ya ho 17, Ladysmith di tloa ho 9 di ya ho 20. Di-temperature tseo re neng di tlhophiseditswe ke ba ditshebeletso tsa boemo le godimo Afrika Borwa di fella mona, boela mamela tse ding hape o sane ka yona nako ena. Tisetso tswela pele di moifom.
1: Re lebohile Lerato Mamedi, ke nako ya gore re lekole ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi.

Hakuli bo he tuli baby bo mabedi ke o dumedi sa di dabatsana tsa ho ra ya borobedi tsona re di thagola ka tse amanang le dikgetho.

0: ka letso ke khutla
1: ha ho supermarket e cheap ho feta you say ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahiseng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 199.99 le 500 gram ya Rama 70% fat spread ka 24.99 fela di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026 se fosi ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata ha you safe fela mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
2: Freistata Makufe e khutlile le kitse mo hono o Makufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dipotokitso ho tloa ka lataru isa ka la shilo metsimbedi lwetse 2026 ditikiti Ya fumane ya hona jale mari computer ticket. Makufe, ikhutlile.

0: Matsatsi la rona la tsalo le maemonga lwana a go leileng. Ka di major birthday deals. Tseja lo ka di 400 gram tsenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi ka pa difi tsa pedi tsa noma podi tsa spaletta ka pa twist ka 30 randa fela. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana. Lo nna le
1: le tsela. Pina ing. Mere khoella ne dikopo.

re tlo ba bontsha go ntja ene fa setswang ka ntle re tlo ba bontsha go bolafo go ba nna na fa swa ka ntle a bolafo a tsoma ba bedile be se ropong a kamera ho raya le shume bana ba se ke le bila ho rofela ng di khale arvale re re i do ta

0: leshome le metso e miraro.
1: Thabo Mokoni, Borobotwana, Tibos, Borobotwana, o le sedi FM.
2: Ho itena malaza.
3: Ena ya gatwe. Ena ya gatwe.
2: Ano ntlabeng.

0: le meso e meraro.
1: Ma guarda tavo. A che malla suata. Li M10.
0: Nomore ali shome le meso e mbedi.
1: Mona ke chronicle di Mahu. Slo temba gone elo tulisa. Kiri biso la pina. Ay.
0: Zerra tuan. Nomore ali shome le meso e mbedi.

Ciao, sono Ciao, le Prince Benza, le Mimi, a Siana Marena. E tu sei solo per un babu super, se facciamo mararo serratua. A tua pinena, ok, rata, vai già e fela. Fela pinena e ti bile haho. Non è vero che tu batta uso di pali, che è l'ore. Dincio di letta segniamo se metti in camera che è colui. Dincio di letta segniamo se metti in camera che è nico. Non è vero che tu batta.

0: Tibos. A go jile ka tsebe ngwana mme ke le ka mona ka phamorisi. A ngwana mme o di tshege. Yi thabo dula vadze mpololo ajene. O dobone ha gwe. Thabo dula vadze mpololo ajene. O dobone ha gwe. Yei Tibos. Ai ngwana mme dula fatshe mfololo wa kene dula fatshe mfololo wa kene ngwana mme ai go tlile ngwana mme da telebese wa lebo wa Tibos
1: mari ga uthe strat
2: nomoro ya boraro go tsira.

ha ke bole ko lebo hetibos o sebeditse o tlotsa mae hantle mo mabedi ke o dumedisa di dabatsa tsa ora ya le shimele metse mmedi re ditagolaka tse amanang le dikgetho.

lelo. Pretoria Tswane. Listen free to Lesedi FM Lekhubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molelo.

0: Barke ke ra hlolo le khale tsebeletsong ya lesedi ya o tla mannati ba nna koriana. Mona ke swere lampile le hlono. Mamerika jene ru hopotsa morao nyana mo ntho tsena di tswang teng banna ka bona ntsana ntsa ya kwana le kwana tsitsinya hlogo a mathisa le hetla ke re solo ho be a holo ra botsole semanyane mamedi ba utlwile ba re kgang dinare tsa mafube ba tlogelleng tadi matsupa nako mo mamedi ha ine pahetse hantle dumahlogo ra ke ya pele tshebeletso ke le sedu SABC ditaba tsena tsa hora ya pele re tlo di balelwa ke sebohudi ntsane rantwa. Impantsane pela re balla tsona o re fa dihlotsa tsona.
1: Tsi police sa Western Cape se re se beile ka sehlompolo ke ho ya bongkgetheng le ba a hipele o dikgetho tse tlantsa magotla a metse. Mogha o motjha wa dipolitiki wa African Cultural Identity Movement o gakotswe semmuso botshabelo provinceng ya Free State. Ho tsa dipapadi rugby. Mo kapteni wa di Springbok si ya kolisi o re ke tlotla e golo ba palla sedidi ya monsa FNB ka ba tla lebisa tlompo ho ba ahi ba Soweto. Mamela ditaba tsena ka botlalo letsa boemba le hodimo di alatela hamfela ka moramona.

0: Mamedi metsotso e dula hantle ho ema shuma mabedi a metsomedi ka mara horena ya pele mona ho le sedi FM re kopana jwalo le bana beso 2.1 ba teng hela 2.1 shapuzet
1: hola hola mvololo
0: e bana di avoa
1: hantle di hantle ngwana mme wena
0: ai hamnati e ke le ntshwagele mfela jwalo la utlwa le skela ba ya mahala fatshe shapura mamedi una le ntweke batlang o ilukisa ma

0: Di taba tsena tsa re ya bobedi di fella mona o ka boela tamela e mmela seding hape hana go etlabele horra ya bohlano mogatlhele ka kotela wa re ka ofela le mbololo
1: ke ba fela be ke re ka ofela ho le sedi FM le mbololo autostrada
2: le sedi jume
3: ke le mbololo
1: re shapa namba ka moqebelo tembisa ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4.

0: ditaba tsena tsa horra ya bohlano di fella mona o ka boela thamela o imamela tseding hape hana go etlabele horra ya bosupa tsona ditlatsa mammoho letse o eneng etlaba tsa horra ya botshelela ho latela gaso ya papadi ya rugby e tlang ho bateng ha moraonyana mokgatlhele kwa o qetela wa dipapadi le mochana
1: ke lebile hle rabosana madie mabedi re pele ke ya ho tough guy nke ke baletaba ke ena nahana fela o le setshwantshong sa sehlopha sa di-Springbok o iketlile lesia Eben Mohole Cheslin o le ka ra locker room le ka thaneleng ya stadium le Argies Neyman letsatsing la papadi o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le ho shebella diboke ka ho otloloha o le ditulong tsa maemo se o tshwanetseng ho se etsa ke o reka o skene le ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be emong wa dibok ka Coca-Cola hona le dipehelo re ke o Thabiso Mafrika ba le banna Thabiso Mafrika mana go jande kwa tla utlwa o o mo
2: fela ba ngutlwa
1: ke a utlwa ngwana ka utlwa ka mo
2: ke pete absolo
1: ha mana di re he pele o kena le nana la di papadi nke ko tle nthokena le hoja nako ya papadi ya rugby e se e fitile nako tsa bo mampudi tsona ha di a tlameha ho feta tswela pele ho natefela ke Club Rift legendary taste legendary times ha re ikisetse ba dilemo tse ka tlase ho tse leshome le metso robedi tough guy

lino ba tla le ba jiri ba ngwa thitswe bo hobe bono ba kamiso e ba ngwa thero bo hobe bono ba kamiso bono jwa le di jotseno di ne di tsa kamiso ge tle di jontsene tsa bona tsa Sesotho ge ntse re na le di jotse di ntse ntse di sebediswa hana lwa le tsena ge na le di jotse di tsang bo hojwana masatswana bo hojwana masatswana ba thola nga taba ba botseba fela ha ba tsebe hore ke bona hobane ke dilo tse e leng gore ke dilo tsa gale mme le gana jale ntse di sebediswa fela gana jale tsena ga re adima mantswe a ne a segoa ba se ba bitsa ka gore ke setampo. Setampo ke bogojwana masatswana gobane ke pone e gaitseng mme ga e gaitse jalo ga e a sedisa gore e sebe e tlebe phofu e gaitse fela mme e phewa jalo e le setampo ka mokgwa ya gana jale tsena e tlile re e bitsa setampo. Ke dijo tseno tsa metlheng ya rona ya gale jale gobe le dijo tsane tse phewang ka nako ena ya selemo dijo tseno tse phewang ka nako eno ena ya selemo e re leng go yone jalo ka e sentse e le selemo tjena mego e kareng bo tlhela bo leswabe bo legagaswana bo papasane bo tenane e tlhaile ka godimo ke nako ya maria ka nako ya maria merogo eno ya tlhaa masimomane ka nako ane e o kotulang jale go na le maele kapo puo e tlwaedileng o tlhakwa batho ba bangata ba ntse ba re ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka ga ke potele hehe ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka empa ga o se o ka mmotsa bona potele eno keng batho ba bangata ba tseba fela gore ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka potele ke sejo se seng sa Basotho se e leng gore ka nako ena ya maria kapo ka nako ya selemo jalo ka ga e le selemo tjena e be go tla goa mefuta ena ka o fela yane e nageng mane ya merogo jale mefuta eno ka o fela eno ya merogo ga e se e goe e ba e tla sokelelwa ntlha e lengwe e tla phewa ga e phewa ga e bela mane e phewe ka metsi mono e bela go tshetswe le mafura mono e bela e be ga nako eno e belang jale se e tlatlha mane e fomane e be go tla sokelelwa phofu ena ya papa ka mono ga o sokelelwa phofu eno ya papa ka mono go etswa mofuta o kareng kwa lesedisele le le tshesang gagolo jale Basotho ka nako eno ba ne ba sena dintho tsena tse re di bitsang digama e leng tele pele ka Sesotho kapo lebeko go ne o sena lebeko ka nako eno go ne o sebedisa gabatsane tsa rona tsa dithupa kapo ga e ba ba le nahimane obane ka nako eno e ne e le ka nako eno ne e fumana gore ka nako nngwe ke nako e bang o a kotula ba mane masimong ga o sheba letlhaka lena la pone mono go na le karolwana mona mo pone e melang teng ena e re tlotla re e gotlhola e etsang sepe go na le mo e bena jale ga go ne go thwe ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka ba ne ba nka letlhaka leno mono obane ga o ne o ka kgwatha ka monwana gobane morogo ga o kopane le mafura o kopane le phofu o kopane le o entse leselesele leno leselesele ke ntho e tshesang gagolo ga o ka kgwatha ka monwana ka nnete monwana o ne o tsha gona o tla ukwa gore e tlile o tlhele jale ke ka goo Basotho ba ile ba re ee ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka e kgwathwa ka letlhaka gobane e tshesa gagolo ga se gobane e le bogobe bo e leng gore o keke wa boja ka poleselesele le o kekeng wa lele jale re boele re tle go bogojwana bona bo bitsang mothwana helele ke bogojwe bo neng bo phewa ka letsina letsina ke ditlheferetsi tsa moroko ga moroko o qeta ga jala bo qeta go tlhotlhwa mane e ba go na le moroko o salelang mono jale ditlheferetsi tseno tse salelang e ba di tla boetse di tshelwa metsi di tlhotlwa gape mme ga di tlhotlwa gape o leka gore go ntshe jala mono jaleng bo onono bo tlabe bo tlhotlwa mono gape go se bo bitsa letsina ga e sa le jala jalo ka bane bo ne bo tlhotlwa ka morago gore bo diterwe go Sotho ke letsina jale letsina leno Basotho ba gale ga ba bona gore ae e ka re se re dutse nako e tirino mona jaga e etsang jale ga dijo e ka re fedile ba ne ba nka lona letsina leno ba pheya ka mono ga letsina leno le bela e ba batla sokelela phofu ka mono ba ja jale dijo tseno di ne di bitswa mothwana helele ke mothwana helele ka baka la bodila ba tsona e tlile di ne di ba le bodila jale re gutlwe re tlemane mo e leng gore go na le dijo tse bitsang lesokwana batho ba bangata ba tseba fela gore lesokwana ke thupa yane e re e sebedisang ga re pheile papa metlheng ya ka jeno ba tseba fela.

0: Future League birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka 2 kg ya tswekere e golden brown ya selate ka $44.99. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Oil. Jwale ke $129.99 fela. Disolo di fumaneha ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntsare mo kyarata mbabela.

0: Itu. Sama le tsakeng a tsweng a le sedi ke thato ha si ya ha mo tshodi kwa ha wa sevele. A ke mo qobelo bekeng, a ke mafelo a beke ke ya maholo na beke ka nete mafelo. Ho bona ke a pele se tleng sena sa selemo. Khodinge na ya lwe se re leng ho yona. Ke me ke tika me ke di. A thikwa no sebele singe le sedi denga. Ho tla du bea maqhubung a khaso o fetela ho renya le shebele mesemedi me sontso e kutlo etse hle o tla matho a sunga yena go dina le etse ga a u di beile e re fetse tsem tshana re fetse tsi di kopi ba be mo tle wa sebele swa le sedi dumela hle ho hle mo ma mesengolo hona teng a se ke le teng he nna motseng wa ha molete ke dikele di magesedi ke motho wa ma di fola na kwena ya tselang ku a be he mo kekeng fole e sere ba kone ba tlo e supa ka menona e metshonyana a dumela weso hello hi ha o le jwalo ho jwalo mogotsi o tlotse hantle la ha o le sa sibile le jwang moqebelo wa hao o bile o jwang ke ga tsiba hore boholo ba dibaka dipula di yana le ho dimole go sepula a fela he ke a se ba hore ba sa behellwa mpuleng ke bona batla hle ba ga gona ga tshetsa ba behelle simpuleng batla ga dikele dintho tsena ha di re tshose man a ke a se fela nna dubela hore bile le tsa sile monati o bile le mafelo a beke a monati le tsa sile ha ola moqebelo e bile le monati mme ke le bile ha ho lohle ho ba sebe se moho le nna a ba se ba se bona te ba hore re na defense ho tlo di hore ntsa o seng ka majeke mzake wa ha ka tshela ke le bile ho lo ga itsiri ya ka ke mo tsumo ratua a ke se bono no a re tsela ha ka ba king le ha ka ba ke joang ho tlo hore nya ya botshelela ho fihlela ho re le bonga pele he ena na kho ke ho re na le wena ga ja ka peter ana maqhubu re le be ho reng a ya le shobela betsembedi
1: Atsiba mogotsi beke.
0: A bona le mosole wa haole na bulele ya hae metswalle ho sole jwalo. Haole jwalo ho jwalo. Hello hi.
1: Ke tla ha ba pele diketwane tsa go.

wena ba arele se ponto wa sele botlhelle monate ka tsheno le sonta go di na le matsatsi a seletseng dia roropa

0: tonto wa selele le rato la ha
1: di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

0: Mamedi Ricky Fe Baba Shano Felaba Katela Muny. Mamesele Seri FM Jumel. Kileseri 086 at 0003084. Mututunkwan. Leseri Jumel. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Echapuna Jumanga.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Ele ya rata o khelwa ma.
2: Re pare ka ulu.
0: Mamedi ha ona batho, ha ona batho ba gata go khellwa jolo ka batho ba satswa fumana di bonus. Ndenzi, baba ya utlwa.
2: Baba ya
0: rona. Le batho ba satswa a gola society, ele ya rata o khellwa ndenzi. Ha re. Ara ke ba bidi bo te kwa ke le se di dumela. Ba be se le se di FM dumela.
3: Eh pandwe.
0: Eh shapo jo.
3: Ya o sha ba ke tswe na pon.
0: Eh shapura ke mang kae?
3: Ke ka jo ga mo ga di tswe ponto.
0: Eh.
3: Eh le go ma metse ka 80.4 ponto.
0: Tsa tsile mona tona le ma.
3: A nyet.
0: Ai. O bia o. Ai, ke le sari. Be. Eh ke mang kae?
4: Ah, ma bidile ga tokeng 20 man, eh? Se mama ya mafela go di fela, se mbo dali ya mafela go di fela. Dume, le seri. Re ya menya, khotse, le seri, dume. Dimela pantso selebe.
0: Ho jwa. Ho sha, bo jwa. O sha pura.
4: Mm,
0: di le kalmo le tsheka go report, ko mamela ke la kibila 88.4. Tsa tsile mona tsa utlwa.
4: Lo ena tla ho tshisa mona tsa mtwaka.
0: Ke o taba, mamedi a hantle ho di mahlo ra ke apela.

0: robo metsotso a kamara o rapi ke mo khatlela wa o katela di Europa le ponto wa selo botsena ke tsaba thoba whole bad girls mona ke fast 98 go ba pala pina mona dia electronic e bisa ngore ke hela ntate wa a ke sonta soulful deep deep ha ele shume metsotso ka mora go ra ya pele o hokae
1: Bloemfontein motse wa di rosa pere nye tso singangata manga unge pelong ya Free State le seri FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 ka pa kenang ho SABC plus F ke molelwa
0: Freisi tata, makufe e gotlile, mokete o moholo wa makufe o tla etsa la mangaung. Ho keteka mmino le botjhaba ba bo Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. Tlo ho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi lwetse 2026. Ditikete di a fumaneya hona jwale computicate makufe 2026.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus App. Ke mole. Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Pina ingwe. Mere tlhaelane dikobo.